altro che noi. Me ricordo soprattutto quando, quando non ne ho. Contasi denaro altro.